est quanti terius ira vehementi, in amaritudine luocor vehementi, factus e materia genis elementi, simili sum folio e colundum venti, uncideni proprium diros apidenti, supra petram ponere sendem fundamenti.